Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

finali. Le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Annuncia la canzone, andiamo.
2: Certo, allora diciamo intanto che Vattene Amore è scritta da Amedeo Minghi, dirige l'orchestra Mario Zannini in Vattene Amore, Amedeo Minghi e Mietta.

0: écoutez de La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore, dove sono quei baci?